Jay White. Chad Weatherman. Scott Fiorucci. Alan Fiorucci. Bobby Fiorucci. And Ike Fiorucci. City of Tiny Fiorucci.

applauso per le Mothers. Signore e signori, Frank Zappa and Mothers.